0: Muito obrigado.
1: E seguimos aqui da gente o nosso companheiro Nelson Casagrande, que faz parte do grupo Bella América de Descanso. Graças, el Nelson.
2: Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite para quem está em casa também.
1: E seguimos anche il Joan De Gani, que ele qua insieme con altri tanti anni, né, Joan?
3: Buonasera, Maggiore, buonasera a tutti che sei qua e quelli che ascolta a casa. E anche che diamo una buonasera e un strucco a tutti i nostri compagni del gruppo italiano Bella America, non si descansa, vero? Mi dico che noi siamo qua su un bel posto, una bella festa, tanta gente qua.
1: E
3: da qua un po' che comincia a ballare.
1: Da comunità di Jacutinga, un saluto per tutti quei che sono a casa del gruppo italiano Bella America. Vediamo adesso
4: Teresina Indormezzata.
1: E allora,
4: Zoss!